nasal to fa fo mai ile pese mata mo fiele na maile o fi pese a pel kefa e fai wina tuai ia lo tato taimi malo tato o tua ai usi mai lo fa fonga i pese na ole nei lava taeo.

Ehi, alleluia. Ah, sermano, io ci penso, fai si umi, fai si malo, si, fai si mano, e lì in attena, e mo è fuori exercise. Ah, alle le pesce voglia fai mai tau, tau le taua. Ah, e fuori in a mai la, o le etto mai i opone nei pesce. E ai le ma fu anga e alla io natato, ah, ola ma. So if I leo langan, yao tato tangata kerisiano, tangata e morimau ile alofa malanga leo le tua, wal tato, or tato, mafuanga na, faeta to ele tua, ye tato feo, I maia moltato loto fa maolalo fa muamuale lofa, ailingatina, ye tato. Tala yatu le tala lona manu malo lona malo yal malo elofa e malo ele seme ngata mayai yal malo foi mawai leola ah e pe o upu ya nai nai pespesenga ya a e pe ye seme e falling a mai e fa a e fa sala ve pe pe e fa a tautai taut pe te mai pi fa le enemy pe ingi la ko pomu a komika fo ia e lenga tan tau fa fe fe mai pe e pe fia ura vale a pe yo pe yo tangana fa la talata mai na a ai ai sa le le fion al pe ia le tu a mai ole ole nei on langa le le ta tu che online ole on langa ole ole malo le tu a fe malo e le ai so na ngatanga there is no the kingdom that's got no end. Auling at a vinga, ole malo, man malo. So, e alan a taul upule man malo, ona yese mena, the tau. Ah, there must be a war in order to declare and reclaim and claim victory. Ah, alangaina le, ole man malo. Ah, e la isivanga for yele fionga le tua. Ole man, ia ia tatu. Fungali ona ole upo pese ia tatu tatu no e te taianga ia ia tatu samalinga ni olanga le tuma ona ole olanga nei ole olanga e te tauna tatu maualo na mafuanga. We need to find the purpose of why we do the life and live it. Ah, e yelo na mafuanga ai lenga te foina in the town tatu mawale le me tatu te loape a mai le talio tatu of city ole why am I here, who am I, where am I going. Ah, le mafuanga ma le purpose of doing life. Ah, ole mana ia lau nei pese ia e pe te fa manatu.

ia le tua ia fatalo fatu ia le polkalame o a fafine o le tupu I le nei tu la ia famale atu ia ua omi atu ia le ua omi atu ia le ia le mea lea ua se a ua baveina o mal tato pese

Lo fatia Italia sia opole mafuta mai California America ya mahalo la versi formulia fa di fianga tala ita tu fa salunga mai tene ole ula fala ta lo falava ya ole uto ilu sul fa minuti ona ta lo valo

Ole tatu tano le tau mone so e pion fali e l'officio le vai tau le asono nei e le FMA e fa malu malu e a vai e le matelelan te leo taimione so e langi le lei

vele fa onga ngole afterpay mosu au ma fa fita uli inisio ainga o oi lava ina filifili isi tangata pe fa atau penisini mo ta vale pe fa atau mea ai ona ua le lava le fa asoa e fa atau umai a mea ta uai lua pe ta aina ta lile kamupania le afterpay ua tele tau sanga o fa onga e tangata credit cards mo ala tau fa ataunga ai ua fa atupu tupula ia le manatu I tangata e fa apea o le afterpay isi li ato na ngafa tia matala fea ngai na fa manino le afterpay e le aise tutongi fa upopo mo tangata e tutongi a lato ai ta lafu I le taimi fa atu langaina na lato ta ua foi o le afterpay o se isi a wala e ono tau ngofi Fie atu nai loo credit card maasani. Lea ma faiona sili atu ile lua sfurupa sene le tului. Olo iai fo I fainga e pui pui ai tangata fa atau mai le so ona fa atu putupula iyo ai ta lafu. I fa amau maunga lata mai ale Centrix. Ua fa alia e fitu tesi male tasi pa sene le fua fa atatawa ai ta lafu I au au nanga ole pae now pay later. Ua tuwai ona tutongi. Fa apa sene e mawalalo ai pe a fa atu satusa ile tau sanga na te anei. Ua faa maoni ese tangata fōu ile misela I Wellingtone, ma ua faa iloa mai e ono yaiso na so otanga ise fainga malanga mai atunu I fafo, na taa ua ile soifua malolo I na New Zealand, olo onga lunuele National Pacific Health Service, e fesosoani ile tangata ua faa maonia, faa peila ata una vavala lata malia tangata, ina ia pui pui mai ya ile pepesi ole misela, olo otama faifo ile matanga luenga e faa iloa no fuanga saa asia e lewa afia, ono fuanga wa faa iloa mai ya ofia ile Salvation Army Upper Hutt, K9 Solutions I9, Male Roman's Kitchen I Lower Hutt, Fapea isi no fuanga I Wairarapa ma Lower Hutt. O aungo le misela e aofia I le fiva, tale, tafeo le isu, male mua mata, iso so o ai male pata o le tino, le ema asani ona amata sa sao mai I fōlinga. I le Pasifika, uo atu nei se mata upu faa le tula fono le finaunga I le vao le lakapi New Zealand, male au fōua Papua New Guinea. Le wa sao ni a wai le ta amilo sanga liki o le NRL o na o le faonganga o le ingo le Chiefs. Ua faa ulu se talo sanga le lakapi New Zealand I le faa masinonga mawalunga ina ia tao fia le au fowa Papua New Guinea mai le faonganga o le ingo le Chiefs. I se faa matalanga na tu ina mai la sotofi na ta wai le New Zealand rugby o lo la tau talo sanga ina se poloa inga le tu mau faa pia se poloa inga tu mau mai le faa masinonga e tao fia I le faonganga ina o ingo Papua New Guinea Chiefs po o le Chiefs. Manisi ingoa taifolinga tutusa I tutono New Zealand, o leanga yo inga ua atiliayo na maalo sile fiinaunga. Mai ono faalavelave ina I fuafuanga ale awa Papua New Guinea, ile faalawiloanga aloa iyo lalato toa ninga mua mua, malalato faailonga I Port Moresby, lea e fuafua mole asolua sfultasio o ketopa. Ua fuafua le awa Papua New Guinea e awa ili NRL ile lua felua valu e avea ma aulo na sfulu iwa ole ta amilo sanga. Olo olangolango ina le ati na e se fesoso anitupe e ono se lau miliona ta la, ma ile malo au se ta lia peitai. Ua fina ule chiefs a New Zealand ile lakapi supa. E faa pea ole faa tanga ina o se isi au faa apolo ofesa e faa onga ina le ingoa lava le tasi I maketi o ta alonga I New Zealand ma au se ta lia. E ono faa leanga ina ile ingoa ma le tulanga ilonga ole au na ola tau fau Sia mai tutono le tolu sfulu tau sanga. Na sau no le pulisiri o le lakapi New Zealand Steve Lanster. E leo se tau mafainga e tau mafaiai e tau fia le atina inga o le lakapi I le Pasifika. O le awa waikato na faingoa ina o le Chiefs. Tanu mai le afe iwa se lau iwa ono. Ma o risi tala ina fa le tula fono. Malona fa ilonga tau pisinisi po le trademark I New Zealand. Ma isi atu nu ue au fiai au se talia. Na fa iloa ile pale mio Papua New Guinea James Marape. O le ingoa Chiefs o se ingoa tau ailo lato atu nu. E atangi. Ia mai ai le tala anga manga nuua Papua ma le tā ua o matai mataitai fapea ia li I matamaitai o loo fatali nei se fai unga alfa amasinonga I winga le talusanga ale laka pini usila a osau ni le aufawa Papua New Guinea molo na urufa le ato ili NRL I le lua fe lua valu. Ua faa lawi loa ele faya onga ulo ol ol peleki lana au mo le taalonga mua mua ile te ole fitu ila fia fia tae au ma le Wallabies mo le Bledisloe Cup. Ole au pe ona faa lawi loa mai ua yai Ethan De Groot, Cody Taylor ole kapiteni, Fletcher Newell, Scott Barrett, Josh Lord, Tupova I, Peter Lakai, Wallace Atiti, Cam Roygaard, Damian McKenzie ole numero sefulu, Leroy Carter, Jody Barrett, Queen Tupaya, Will Jordan, Maboden Barrett, ole au faa leo leo ua yai asafo au mua, George Bauer, Basilio Tosi, Shannon Frizzell, Anton Senna, Kyle Briston, Rico Ioane, ma Josh Morby. Tala fo uia mailisi ufofongo le lau mua mule neva aenga.

0: So, you know, or we strive for excellence. So, yeah, langona e mato, ya upo pese, ya ma lama lama fo e mato, ya le winga na tusia na fatuina le pese, ya le tangata na fatuina le pese, a mau e mato le nganga le pese, ya na ma atili na mau e tangata, ya ma langona le tangata lo fafunga, le winga le pese.
1: Mana ite, ono leo kwa isau noa lai, maenga ya le fatunga o pese mto langa fapena, e yei le pese folia, watau pese folia le fo iwa, wa e finangalo fo ina ia fa lau loa tili msalo fa fonga inisi o le pesele ia mana malo o le alo bingo le pese ia te oi fa mole mole pule a ai o le ale mele na tupu ile fai ngā malanga le a ile a le signature choir le ua pe ufa o Sofia ile to singa male fa ngō le pese
0: o le pesele ia mana malo o le wa out nei na o le aso nei le o tala il mato pese ya la o tola tangata bo bo le o fa fora il mato pese so fa fitai lava ile a fionga ya a pasangi e fa pe fuela o sunga savalina ile a vanoa o le pese ya manu malo se na ya ile vai taimi ya yuni fa manu ya fo il mato o fa pese na mato malanga isini a wale talanga le ata leo le moana live ma o le mato a vanoa mato tala noa ma le a fionga nga ya seyuli the yeah. Rock Johnson ma o se mita mitanga po se fa fifianga mo ma so langa time in old like titi and you have e ai fo ile time in the tala no ai po af masanga en o tala no ai ile time mo mo ale ana o fia fia le o fai pese lo o ile time in old like titi ai na no masani na mato wo ma lo tama le o fai pese a o le o fai pese mato wo mata mata le pi nga ona o aso lulu na na fai aso la le 1970s o ka so you know I'm old so le aso 1970s mato wo e uma na pese mato wo la ile town hall e mata mata pe ai ai le tangata sa mona ai ai tasa ole afionga le ia fani ne pizza mai via ole tua ala le na ole afionga le ia seuri the Rock Johnson ma le tala le Rock Johnson you know o fa matala ina ya Rock Johnson ya Rock ole taimi le ana o na fa o Sofia lo fia fia le o fai pese ona e umale o fai wa mato mai tawa umale o fai pese alu lo tama e mata mata ya o mato ya o le aso lulu pe pese fia fia le mato toi ina ya ave mato e mata mata le piinga a o se fa fia fia ngamo mato ya le fano ula o mato va e le tangata le ya Peter Mavia, the chief for manhin, give I be umal all matutamalis and atalia, you know, be over ice and at a Samoa. Yeah, ma, I think, you know, let's say Minana, tell me and a tupumo, Tangata Samoa, Mr. Tatum, Vital Le Dawn Raids, you know, was Ele or say, a time me Vital Matango fear Motangata to move to. Now, mind you see the Sa Ili woman out on me at Tangata, Sa Ili, a foul lato, lato to know, yeah, my little Samoa, my little. I hear whatever I had to ya le malo le time na left it away ya to a tuli mato so all the time in lang malo I still in a pira babo our malo ya be wa malo mama sa mo ya all the tala la no o tango fa matala ya rock me and I all the ma I what say ya see you li wa o mata wa lan tama bewo otiala no lot for me you know fa apele ele mawai sangata le you know sitala le ele fa apia ole afa alongo wata walanta ma ya atala no lo mai ile atale alo moana ole tangata le ya mawile tele na outwale ata ole tino uma olonta ma le ole afionga ya fa nene so moa o lo tangata le fa matala tu be o koe kaneta manona tala o lona o le faunga o le atale ana moana ia tata ua ia le tato tangata wa tele na faisi atu nuu ai le ilo tangata ia moe ua mata mata le atale moana ia a eva ai le tangata le ia maui le fa autu e ia ilona la eisa moa a ia ilona pia na o se miti mtanga na o le sunga le ya duwaini ya seuli itata wole tatu atu nu o ma to fo e be won mita fo e ma to ya ma wole lotonu wala ale fia fia le tatu ya tatu

Lewa luas fu lua minute te ene ile tu lai se fu lua lua ia ili nei tau tua fa au pea le si fongo le laumua i Wellington ilungo le ala leo le tasi ono tesi male tasi fa mo fa pele mai mwanga ilungo tatou penga te fa ilangi po o tatou wala ata o le Facebook male tatou YouTube le nei taimi ia olo o mai mwama ya inisio o pa anga ya mai la tau e muli muli ta ili nei tau tua ia ilungo penga te fa ilangi se o se tafo le nei lanu langi fa afiloa imi toi fa atalo fatu ia I lene yaso le as froile ia imatou nisila ia o le aso iva o le masina o oktopa lua afe lua se fulma le ono ia o nisio atinuu I amerika hua ima amerika samoa e pei o le latou astofi lenei ia I latou ia o matou lava ia nisila e faapea foʻi samoa ma isi atunuu ia o le as froile lenei i lonowiga o le tele o galuega ia e maeʻa I le afiafiana nei mo lenei vaiaso ia ae toe faafiloaʻi ma toe faatalofa atu ia ma le agaga faaaloalo I le paia ma le mamalu o le tatou atunuu suga I faafiagaiga ia ua auna a le atua I soo se faatafaitaulaga o taʻitaʻi o ekalesia I le gata I lea o le loaloa le atunuu nai matua tausi ona ia tatou tuaa matutua o toe ulusina o le atunuu ia o loo faalogologo mai ma faafofoga mai tonu aiga lenei taimi ia ae maise ia o I latou foʻi nai matua matutua ia I maota gasegase maota o tagata matutua ia o loo faalogologo mai lelei tio ae maise o luga o pegatafaʻilagi I le Facebook ma le YouTube lana o loo kiai le TV ia o loo maemua mai ai tono fale o tagata matutua ma maota gasegase ia o so o se ofisa o so o se galuega o loo e faalogologo ma e mafuta ma e maemua mai lenei taimi o le tautua I lenei auli faafeloaʻi ma faatalofa atu ma le agaga faaaloalo malo le galulue malo foʻi le folau ia malo foʻi le taua taʻiti ute ma faiva o lenei aso ia ma le faamalolosi galuega o lenei vaiaso lea ua tatou agaʻi atu iai ia I le te o le

Lua, ole watele, ole auli nei, ya mai anga luenga le tele, ya ole totele le fia fia na nei. Ya, ae, ole fo iwa se e mai lenfoa, awale fa'uwina, ole tata unanga mani tautua, tu umifo li tau maftanga, mani singole yao ya tufu